0: state che exhibe nar putena.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: Hot Summer.

0: sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. 2

where the party's at, and you

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: DJ Time.

0: DJ Time in the Mix finisce qui, ma torna lunedì prossimo, sempre da mezzanotte, su M2O. Dai, ciao da prezioso!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Allora aspetta che voglio essere preciso. Venerdì mattina 21 di agosto, le 6 da pochissimo. Buongiorno, ma soprattutto complimenti coraggiosi. Siete già con noi? Dai, pronti a ripartire, svegliamoci con tre brani non stop.
4: M2O. Enjoy your summer. M2O.

Giustamente, sound un po' sudamericano, un po' caraibico, un po' la fiesta del viernes del 21 di agosto. Per tutti quelli in vacanza è anche molto semplice rispettare questo tipo di mood. Per tutti quelli che invece sono tornati già al lavoro o che ancora devono partire, sono dentro fino al collo a discorsi già molto nostalgici per quanto riguarda la fine dell'estate. Tipo il penultimo venerdì di agosto, che comunque è una cosa, capito, da segnalare. Ma vabbè, al di là della nostalgia, la domanda è semplice: a chi la diamo la prima medaglia al coraggio di questa mattina? Chi è il più coraggioso? Per alzata di mano. Nel frattempo, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire. M2.

0: ci sono anche un po' di coraggiosi da salutare. Ne sentiamo uno.
1: Presenti Giorgio. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Addirittura.
1: 40 anni, si va al lavoro.
0: Cifra tonda.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Daniel, tanti auguri. Però scusa, ma quando è il compleanno? Di solito a me mi hanno insegnato a casa mia di prendere ferie. Cioè non è pigrizia che mi voglio autocelebrare, ma magari posso anche sbagliare, ditemi voi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

One More Time è il titolo della canzone, canzone di qualche tempo fa, ripresa nel venerdì mattina di M2O, firmata da Armin Van Buuren. Le 6.25, noto con stupore ma anche con orgoglio che i coraggiosi presenti già con noi sono moltissimi. Tra poco vi leggo tutti, tranquilli, 342 654 3210.

0: senza preavviso.
1: Rosvilena.
0: Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta.
1: Come un tuono è il titolo della canzone che ci riporta all'estate di quando? Un paio d'anni fa? Vabbè, comunque insieme a lei c'era anche quelle, sei e mezza, M2O. Oh, ma questa medaglia al coraggio a chi la dobbiamo dare alla fine?
2: Buongiorno Giorgio.
1: Giorno, buongiorno.
2: Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Bruno da Massa.
1: Sì.
2: Sveglio da mezzanotte e mezzo.
1: No.
2: E al lavoro dall'una e mezza.
1: Vabbè, ma questa è cintura nera di coraggio. Cintura nera di coraggio, cintura nera di doveri. Buongiorno a tutti, 342-654-3210 è il nostro numero. Sblocchiamo qualche ricordo. Qual è il primo flash che vi viene in mente se dico anno 2000?
3: M2 Old.

0: in discoteca. Accidenti, oh.
1: Il primo ricordo dell'anno 2000 sì. è che c'erano ancora le lire. Tante lire.
0: Ma non avevamo detto stop nostalgia? Io capisco l'analisi tecnica, ma così addirittura piangere sulla moneta mi sembra un po' eccessivo. Dal dicembre del 2000, Yalcazar con Crying at the Discotheque. Ralemme due onde delle 6.30 del venerdì mattina.

0: Fools Love Affair Blind è il titolo della canzone. Enrique, che dici?
1: Ciao, buongiorno, sono buongiorno. Riccardo da Bitonto, sto rientrando a casa.
0: A Bitonto?
1: Mi sto ascoltando dal tragitto lavoro casa.
0: Addirittura? Già di ritorno, buona giornata a te, grazie. Comunque, a proposito di Bitonto, ho un amico, sai quando senti qualcuno che viene da un posto? Ho un amico, come si chiama? Marco. Ce ne saranno almeno 6.000 di Marco, per

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Zamna Radio Show. Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Flamenco Paranoia e la canzone di Samurai J, poco prima delle 7 della mattina. M2O più musica, buongiorno ancora a tutti i coraggiosi che ci avessero raggiunto da poco. Io sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua fino alle 9. Stavo consultando il calendario americano. C'ho questa malsana abitudine ogni tanto di aprire e vedere cosa festeggiano in quella parte di mondo, perché poi ogni tanto alcune cose ricadono volentieri anche su di noi, no? Come i jeans, abbiamo anche noi il chewing, ce l'abbiamo anche noi. Oggi da quelle parti è il Men's Grooming Day, ovvero la giornata dedicata alla cura e alla bellezza maschile, no? E uno chiede: ma perché? Che ce ne facciamo di questa giornata? Ce le facciamo perché da troppi anni, credo circa 2000, siamo stati dei cavernicoli brutti, barba, baffi, parlo di noi uomini, peli, forfora, cerume, cioè questo schifo qui. Mentre accanto abbiamo sempre avuto delle compagne di vita molto belle, molto precise, molto pulite, degli angeli, no? Curate, sistemate, profumate. E adesso le cose stanno un po' cambiando. Non che le donne stiano iniziando a fare schifo, anzi, doppio bacio a tutte le donne che stanno ascoltando M2O. Però stavo leggendo, insomma, che anche l'uomo vuole la sua parte. Non è più una bestia, ma è diventato anche lui bello curato. Leggevo delle statistiche folli. Allora, per esempio, di media chi ci tiene spende un 100 euro al mese. Come? Giustamente qualcuno potrebbe chiedersi. Sempre di più per prodotti skin care o anti-age. Per dirla in italiano sono tutte quelle creme, quelle pozioni magiche contro le rughe e contro le occhiaie, anche se poi vabbè lasciano un po' il tempo che trovano. A sorpresa c'è una bella fetta di persone che investe anche in manicure e pedicure. Cioè mi tolgo la scarpa da cantiere ma tiro fuori anche un bel piedino, che comunque di questi tempi ci si guadagna anche tanti soldi online. Ma il trattamento più diffuso in assoluto per quanto riguarda la bellezza maschile è la depilazione. L'uomo peloso che tanto piaceva, l'uomo virile copieno di peli che tanto piaceva una 50ina d'anni fa, se n'è andato, giustamente aggiungerei.

0: Goffi in diretta su M2O nel mentre che parliamo di cura e bellezza dell'uomo maschile, prego.
1: Come diceva il mio vecchio compagno di casa all'università, originario di Foligno,
0: sì,
1: l'uomo è uomo quando puzza di cinghiale.
0: È un poeta l'amico tuo.
1: A parte questa esagerazione, di tutte le stupidaggini che sono state elencate prima, l'unica cosa necessaria è la pedicure, ma perché io sono un runner e quindi ho bisogno di non avere i piedi pieni di galli.
0: Ho capito, ma perché te sei un runner? Se io sono peloso devo fare la depilazione, non è che sono tutte strrr.

0: Diego. È la canzone nuova degli Empire of the Sun.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma nel frattempo che ore si sono fatte? Aspetta che controllo. Le 7 e un minuto. Venerdì mattina, buongiorno ancora, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9, ma a quest'ora io ho una voglia incredibile di cantare in italiano.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit.

0: Chi lo sa se i coraggiosi, quelli del secondo giro, quelli delle 7 della mattina, questa mattina si sono svegliati, sono in macchina, accendono la radio, chi lo sa se sanno cos'è che hanno appena ascoltato? Ve lo dico io. Era l'M2 Hit dei Tanya Remix, il meglio della musica italiana su M2O.
1: DJ Station.

0: 7 e 10 della mattina, ma noi lo facciamo per i coraggiosi, ragazzi, mica per noi, per i coraggiosi. Prima abbiamo detto i coraggiosi del secondo giro, quelli delle 7 della mattina del venerdì mattina, tipo Simo.
1: Buongiorno da Simone, dai Colli Trevisiani.
0: Buongiorno.
1: Precisamente da vicino ad Asolo.
0: Diciamo.
1: E niente, venerdì se Dio vuole. Si va al lavoro, visto che quest'anno non mi sono fatto neanche le ferie.
0: E un giorno.
1: Tutta l'estate al lavoro. Qualcuno al lavoro bisogna che ci vada.
0: No, sicuramente.
1: Quindi, avanti.
0: Avanti,
1: buon weekend
0: avanti
1: a tutti.
0: Cioè, bisogna che qualcuno ci vada, preferibilmente se sono gli altri. Poi se ci tocca a noi vorrà dire che godremo molto più tardi. Vabbè, c'è una canzone nuova di Kygo.

FM 28 che siamo andati a pescare in un lago in Norvegia, è di Kygo e si chiama Take Me Back. Take Me Back, che in questi anni è un grande hashtag, no? Potrebbe essere identificata all'interno di un contesto, per esempio, di vacanze. Quando torni, foto e Take Me Back, perché stavo meglio in Grecia sicuramente che in ufficio, ma anche in ambito musicale. Quindi Take Me Back, marzo 2003, canzone che magari

niente proprio. Sto parlando di questo tridente d'attacco, niente male, Alex Gaudino, Sigala e Gabri Ponte, con questa canzone di un 3 anni fa. Venerdì mattina, Rely on Me è il titolo, la prossima invece la conosciamo molto bene, molto molto molto.

0: ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: Ce l'avevamo quasi fatta, poi è arrivato Chris De Sorandi con questa canzone che è molto nostalgica. Good Old Days, M2O, tra poco torniamo indietro anche noi a sto punto. L'anno è il 94. Prima c'è la redazione, ascoltiamo le ultime news. M2O.
1: Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, accusa il leader dei 5 Stelle Conte. La procura di Palermo indaga sulla morte per difterite di una bambina di 4 anni. La piccola era arrivata in ospedale una settimana fa ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento, il nuovo ricovero e il decesso. I genitori non l'avevano vaccinata. I magistrati hanno disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche della bambina. Siamo allo sport. Il calcio: nell'andata dei playoff di Conference League a Bergamo, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con la Hapoel Tel Aviv. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì in Ungheria in campo neutro. Infine il tennis: Scoboli approda in semifinale al torneo di Cincinnati. L'azzurro ha battuto lo statunitense Paul in 3-7, 2-6, 6-3, 6-4. Stasera Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore maltempo al nord sulle regioni centrali tirreniche e le Marche, dal pomeriggio ancora maltempo al centro nord con massimi in sensibile calo, caldo e sole invece al sud e sul medio adriatico. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

piace, ci piace molto tornare indietro anche a noi, nonostante la nostalgia oggi l'abbiamo un po' combattuta, ma quando c'è Molella con questa canzone dal 1994 tutto sparisce. Change è il titolo, l'M2 Old delle 7:30 del venerdì mattina.

dark, un po' horror, ma comunque una canzone meravigliosa che si chiama Fate. Alan Walker è colui che suona tutti gli strumenti che si sentono, e Eva Max è quella con i capelli diversi, un po' corti, un po' lunghi, invece è la cantante che ha appena cantato la canzone.

0: με δύο.
1: Με δύο. 1-2-1-2
2: 1-2-1-2 con Matt.
1: We the best music.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

giornata che l'ascolto è più bella. Wanderlust, Clapton su M2O, poco prima delle 8 del venerdì mattina. Buongiorno, allora io so e mi sono reso conto e ho scoperto e ho capito e sono contento del fatto che

argomento si può ovviamente allargare a tutti coloro che amano gli animali in generale, animali domestici intendo, in particolar modo. Mi piacerebbe sapere da voi anche se avete delle storie di ritrovamenti, perché stavo leggendo una storia che mi ha fatto commuovere, cioè la storia che ha commosso

0: cioè, ma che storia è? L'ho letto un po' al volo. Praticamente succede che la sua padroncina aveva portato il gatto in vacanza. Che già quelli che portano il gatto in vacanza, non voglio dire che hanno il mio rispetto, la mia stima, non è questo il punto, però mi incuriosiscono moltissimo, no? Vedere quei trasportini con i gatti all'interno e tutti quelli che passano, come si chiama? Come si chiama? È bizzarro, no? Vabbè, qui la sfortuna ha voluto che il gatto si è perso in Belgio, per anni non si è saputo niente, poi di recente è stato coinvolto in un incidente o così, insomma non è stato specificato, e quando è stato portato in struttura hanno trovato il chip, il microchip del gatto. Il microchip del gatto ha rivelato il nome, l'età, tutto, e ha detto sto gatto deve andare in Portogallo. È stato comunicato alla padrona, però io non posso tornare in Belgio, quindi ci hanno pensato dei vigili del fuoco che avevano già in programma una trasferta in Belgio di piacere evidentemente, e il gatto è stato riportato a casa. A quel punto il confronto con la padrona è stato inevitabile. Ma te, mi vuoi dire dove sei stato tutto sto tempo?
1: Più musica. M2O.

una superstar svedese. E la canzone si chiama proprio Superstar. Darin, venerdì mattina, M2O. Ne metti una in italiano che possiamo cantare tutti? Va bene, lo faccio.

0: alzato le mani. Al mio paese è il titolo della canzone, ma forse la... forse l'avevate già sentita da qualche parte.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Allora ricomponiamoci, venerdì mattina, pochissimi secondi alle ore 8. Ciao, buongiorno, come andiamo? Sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua fino alle 9, siamo pronti a ripartire con tre brani non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Shining Star, il titolo della canzone, è Get Far, Fargetta, chiudi nello stop delle 8 della mattina. Io giuro non l'ho fatta apposta, ma abbiamo evocato i gattari.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Buongiorno. Io sono Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Allora, io ho adottato 17 gatti.
0: Tanti.
1: E 4 cani.
0: Tantissimi.
1: E vivo in simbiosi con loro.
0: Sì.
1: Dormo con loro.
0: Addirittura.
1: Sto sempre con loro.
0: Sì.
1: E sono la persona più felice del mondo.
0: Bene, no, ma io sono contento di questo. È che mi sembra un po' eccessivo. Ascoltiamo una canzone nuova, è meglio.
2: M2 Hot. Le hits di

canzone lì, capito? Che qua è diventata Godzilla, i Double Sound della Colombia su M2O. No, non mi sono dimenticato il Playmidas, figurati. Vi regalo entro le 9 il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers e gli adesivi della radio che state ascoltando M2O. 342 6543210. Segnato il numero?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

delle coordinate temporali, sono già passati 5 anni dall'uscita di questa canzone. Un diciottenne blanco nel 2021 cantava Finché non mi seppelliscono, canzone ascoltata su M2O.

si chiama AI, la canzone Casango con Alejandra Garrido. M2O venerdì mattina 21 di agosto, le 8:30. Buongiorno ancora una volta, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. La domanda è semplice, una soltanto: siete tra quelli, per alzate di mano dico, tra quelli che hanno sempre provato a giocare al Play With Us ma alla fine non hanno mai vinto niente? Domanda retorica, so che siete in molti, ma oggi, anzi nella prossima mezz'ora potremo risolvere il caso, perché giocheremo sicuramente al Play With Us e vi regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Basta mandare un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342 654 3210. Nel frattempo tornerei indietro.

Vent'anni esatti, oh, dal 1996, un progetto tutto italiano con la leggenda che narra che riuscirono a chiudere il pezzo soli in una settimana, ma comunque il risultato è venuto meravigliosamente. Tiny Tot, Discoland. Lambe due volte delle 8:30.

0: questo Dream Team Royal Couple in onda su M2O poco prima delle 9 della mattina. Sì?
1: Ciao M2O.
0: Ciao.
1: Paolo da Bari.
0: Ciao Paolo.
1: Io non ho mai vinto niente.
0: Niente un po'
1: Play
0: poco.
1: Without.
0: Ma non è il momento, aspetta.
1: E oggi anche il mio compleanno. Mi fai gli auguri? Ciao, grazie.
0: Ciao. Allora Paolo, ti posso dire la verità? Secondo me

0: M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

versione nuova di Quevedo con Elvis Crespo. La Graziosa è il titolo della canzone in questa mattinata graziosa, con un clima in giro per l'Italia che non è così grazioso, con il calendario che per qualcuno che va in ferie potrebbe essere grazioso, per tutti gli altri un po' la fine dell'estate che non è una cosa graziosa, ma una cosa assolutamente lungimirante, ma a questo punto vi dico anche molto graziosa, è come la saluteremo quest'estate, ovvero come sappiamo fare meglio, ballando. In giro per l'Italia oltretutto con il Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, questo grande evento che porterà l'atmosfera del Morning Club viralissimo nei mesi scorsi in giro per l'Italia, con 5 tappe in 5 città diverse con lo stesso format, ovvero colazione e musica elettronica dalle 10 della mattina fino alle 2 del pomeriggio. Sì, ma dove e quando? Ve lo dico subito. 5 città per 5 tappe: domenica 30 agosto Riccione, sabato 5 settembre Bari, domenica 6 settembre Pescara, sabato 12 settembre Genova, mentre domenica 13 di settembre saremo a Milano nel piazzale della stazione centrale. Per i biglietti, tranquilli, perché è tutto gratuito, dovete soltanto registrarvi su DICE, che è comunque una tappa obbligatoria. DICE si scrive DICE ma si pronuncia DICE, cosa fondamentale. Per sapere chi, dove e quando suona, io vi rimanderei molto volentieri sui nostri social, anzi seguiteli se ancora non l'avete fatto, e Radio M2O un po' ovunque, mentre per tutte le informazioni in generale sul nostro sito m2o.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E proprio quando avevamo perso tutte le speranze è arrivato, ma d'altronde se una promessa è una promessa, come il film degli anni 90, il Play with us, se promesso, in quanto promesso prima o poi arriva. Comunque che c'è? Cosa si regala? Il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, frisbee e anche tutti gli stickers. 342-654-3210.
3: Play with us, Andrea da Siracusa. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: film?
1: Quasi.
0: Golden Summer su M2O, l'ultima tra quelle che vi metto io. C'è Davide, a domani, arrivederci.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: In FM Lab su M2O.it.
7: Giorgio Dazzi, ma dove credi d'andartene? Rimani qui fino a mezzogiorno, va? E invece no, è scappato proprio anche lui per il weekend. Buongiorno, dai che è venerdì mattina!
6: L'estate di M2O suona così.

0: in diretta su M2O Prodigy, Smack My Bitch Up. 9:04 minuti, tra l'altro un capolavoro assoluto che non perde mai ovviamente la sua golden hour e la sua golden age, perché ancora oggi è attualissima nonostante una sonorità degli anni 90 che proprio ha caratterizzato tutto il percorso e il repertorio dei Prodigy. Questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e sapete, questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie della giornata che troviamo in giro per il mondo tutti insieme grazie ai vostri messaggi che inviate sempre generosamente al 342 654 3210. Uno in particolare questa mattina merita subito un saluto. Valerio, prego, ci sei?
1: No vabbè Davide, ma tu sei tutto matto,
0: ecco i Prodigy,
1: non puoi mettere sti pezzi, perché io cioè sono arrivato dal cliente sgommando col gomito fuori in testa coda. Dai che comincia
0: bellissima.
1: Il weekend, dai Valerio,
0: dai, senti qui. E poi chi abbiamo?
2: Ecco da Bologna, quello che ti ha scritto in Instagram e che mi hai salutato.
0: Saluto tutti.
2: Sveglio dalle 4 per la raccolta differenziata. Bologna, Monte San Pietro.
0: Bisogna lavorare. Ciao Marco, anche a te. Allora, anche voi, se avete voglia di interagire con la diretta, liberi di farlo sempre al 342-654-3210. Vi dico già che in questa prima ora andremo a commentare una direttiva europea che dice stop agli imballaggi di plastica monouso. Un altro passo avanti, insomma, per la tutela ambientale. Quando parliamo d'ambiente, io lo so già che un po' vi si smuove il nervo, quindi se avete voglia di dire la vostra, sempre liberi di farlo. Le nostre coordinate sono lì, le conoscete benissimo, ma ricordatevi anche che il 342-654-3210 servirà anche per tutta la giornata per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi giochiamo con la canzone quella bellissima, quella soave, quella delicata di Jubel, Ocean House, e in palio lo sapete ormai abbiamo il parasole di M2O, che con questo tempo, questo clima, non so bene cosa si possa fare, lo zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Ma adesso arriva la musica di Another Talk to You su M2O.

0: You Gonna Want Me alle 9:11 minuti. Siete in diretta su M2O, dove ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e non riusciamo a staccarci ancora dai Prodigy. Vi ha sorpreso vedere il nostro ufficio programmazione musicale, Marti?
1: Dai, che figati Prodigy, questo me lo devi permettere.
0: Ma certo.
1: Ciao Martina da Ferrara.
0: Ciao,
1: che
0: Martina.
1: Figata.
0: Poi
2: con i Prodigy finalmente mi è iniziata la giornata.
0: Va bene ragazzi, ci avete fatto capire che i Prodigy li volete ancora di più durante le nostre mattinate, allora non c'è problema, provvederemo anche da settimana prossima a mettervi dei Prodigy così a caso. Ovviamente se volete più musica sappiate di essere nel posto giusto, perché questa è M2O. Il nostro matinè prevede però al mattino un po' di notizie da sesta pagina, che ancora per i pochi che non lo sapessero sono quelle notizie che giustamente per ragioni di importanza e rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali, ma meritano una sesta pagina e così anche di essere raccontati su M2O. E forse vi sarete persi la storia di due amiche olandesi che si erano conosciute da adolescenti nel 1996, così proprio durante un incontro per persone adottate. Loro erano diventate subitissimo inseparabili, molto amiche, quasi veramente vivevano in simbiosi, anche perché si somigliavano tantissimo. Poi la vita le ha portate ad avere strade diverse fino ad un certo punto. Hanno fatto un test 30 anni dopo la loro conoscenza e questo DNA ha svelato il motivo di quelle somiglianze, di quella proprio comunanza: erano sorelle biologiche. Infatti entrambe queste ragazze erano state adottate da famiglie olandesi dopo aver trascorso l'infanzia in orfanotrofi in India senza sapere l'una dell'altra, e questa scoperta è arrivata quando una di queste ragazze ha fatto un test online e ha visto comparire il nome dell'altra tra i risultati indicati come sorella. Beh, è stato uno shock familiare, ma chissà che felicità magari ritrovarsi dopo tutti questi anni, e magari anche a sorpresa. D'altra parte il destino le aveva già unite, doveva solo metterci la firma.

Believe It, questo è il titolo dell'M2O, la novità di John Summit che avete appena ascoltato alle 9 e 16 minuti su M2O. Mentre ancora raccontiamo un po' di notizie da Sesta Pagina, ancora scioccati, sorpresi e felici appunto delle due ragazze che si sono scoperte essere sorelle biologiche, nonostante un'amicizia veramente che le abbia legate fin dalla tenera età, insomma ha portato degli esiti positivi anche per le famiglie stesse e per loro che si sono ritrovate. Ma un'altra bella notizia, sempre un po' diciamo da questa venatura un po' romantica, un po' tenera, arriva dal New Jersey, perché una pendolara appunto del New Jersey aveva perso la fede nuziale nel bagno del treno mentre si lavava le mani, senza accorgersene, cioè proprio così, una distrazione, uno va in bagno, un attimino si lava le mani, perde la fede nuziale. Ecco, dopo aver capito cosa fosse successo, ha avvisato subito il personale, però sembrava praticamente impossibile ritrovare anche la fede nuziale, anzi lo stesso personale delle ferrovie le disse: ma sei sicura? Non è che magari l'hai lasciata a casa? Non è che magari te la sei inventata e vuoi fare causa così in maniera del tutto pretestuosa? Ecco, però dopo aver capito cosa fosse successo veramente si sono messi subito all'opera e pensate, hanno individuato il vagone dove la signora era andata a lavarsi le mani, lo hanno praticamente staccato dal resto del convoglio, dal resto del treno, portandolo poi in un centro di manutenzione, e cerca che ti ricerca e vai che ti ricerca, alla fine hanno smontato completamente il bagno, il serbatoio di raccolta, e dopo una ricerca durata quasi un mese sono riusciti a trovare la fede nuziale che stava galleggiando lì in un serbatoio. Quindi tutto bene ciò che finisce bene, ma ne conosco tanti che hanno perso la fede nuziale, mica è sola questa signora.

0: uscito un nuovo album di Madonna quest'estate, ma lo saprete sicuro perché di certo si è fatta sentire la signora Ciccone. Dansteria con Madonna proprio qui alle 9:22. Dai che venerdì mattina su M2O e voi potete scrivere la vostra opinione rispetto a un argomento che riguarderà tutte le nostre vite, visto che ormai è arrivato un grosso cambiamento, quantomeno sarà obbligatorio dal 2030, perché ci sarà lo stop agli imballaggi di plastica monouso. Ne parliamo.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

every day. Some girls don't leave till the last song. On MADWEB.

0: dire la verità, io sono andato a letto ieri sera con questo profumo d'estate e questa mattina a Milano quantomeno è arrivato un autunno, pieno autunno, insomma abbiamo quasi acceso i riscaldamenti anche se non si può. Ora però al 342-654-3210 dobbiamo commentare una novità, perché dobbiamo farci trovare pronti per questo 2030, visto che è stato decretato uno stop agli imballaggi di plastica monouso e l'Unione Europea vuole essere proprio un faro da questo punto di vista per la tutela ambientale. Tra poco ne parliamo anche con tutte le conseguenze del caso. Prima però gli appuntamenti che ci piacciono, quello con la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1992. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: Una 57enne è stata trovata morta ieri sera nell'appartamento in cui abitava a Tito in provincia di Potenza. La donna presentava un gravissimo trauma al volto. Il marito e il figlio, che erano in casa con lei, che hanno chiamato il 118 per i soccorsi, sono stati sentiti dai carabinieri, che indagano sull'accaduto e non escludono alcune ipotesi. L'Europa è sempre più divisa sull'emergenza migranti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo approdati in precedenza nel nostro paese. Intanto, nella notte, 39 persone sono state salvate dalla guardia costiera al largo della Calabria e poi sbarcate nel porto di Roccella Ionica, ed è stato lanciato l'SOS per 37 migranti in pericolo a bordo di un gommone partito dalla Libia. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte in ospedale per difterite di una bambina di 4 anni che non era stata vaccinata dai genitori. Con gli stessi sintomi è ricoverato il cuginetto, ma non è grave perché era stato immunizzato. Siamo allo sport. Il calcio, nell'andata dei playoff di Conference League, a Bergamo l'Atalanta di Sarri non va oltre lo 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì in Ungheria, in campo neutro. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata maltempo su tutto il nord, le regioni centrali tireniche e le Marche, ampie schiarite sul resto d'Italia. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massimi in sensibile calo. Caldo e sole al sud. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

Un successo incredibile iniziato dal Canada, proprio terra d'origine di Snow. Lui nel 1992 cantava la sua Infoma, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma in questo momento dobbiamo prepararci a vedere qualche cambiamento quando facciamo la spesa, oppure quando ordiniamo qualcosa online, oppure anche quando andiamo al bar. Anche perché dal 12 agosto appena trascorso è entrato nella fase di applicazione il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi di plastica. Per gli amici lo potremmo definire la PPWR, così lo voglio dire anche per gli amici internazionali che ci ascoltano da altre parti del mondo. Ecco, in pratica in che cosa consiste questo nuovo regolamento? È tutto un insieme di regole appunto determinate, approvate dall'Unione Europea per produrre meno imballaggi in generale e poi anche per riutilizzarli di più e renderli più facili da riciclare. Tanto per capire un po' i numeri, vi dico solo che nel 2023 ogni cittadino europeo ha prodotto in media 35 kg di rifiuti da imballaggio in plastica. Stiamo parlando di quasi 100 grammi al giorno, eh? Ora direte voi, 100 grammi di qui, 100 grammi di là, insomma diventa una mole anche abbastanza consistente. E se dovessimo considerare anche tutti gli imballaggi, quindi anche carta, cartone, vetro, legno, metallo, di ogni tipo e di ogni materia, si arriva addirittura a 177 kg all'anno a persona. È davvero, è veramente una cifra molto importante, per cui si è deciso di intervenire di modo che possano essere riutilizzati

M2O. Più musica. M2O. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: 7110. Un nostro ascoltatore scrive: il grosso delle plastiche e degli imballaggi che finiscono negli oceani, e infatti ci sono delle isole di rifiuti galleggianti. Quando andiamo a comprare qualcosa, soprattutto di elettronica, ci sono degli imballi incredibilmente ingombranti e ci vogliono a volte degli utensili adeguati per aprire queste scatole. Molto spesso si rischia anche di farsi male. È il problema del consumismo indiscriminato, motivo per cui, infatti, dico io, c'è questa nuova normativa.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
2: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce,
8: fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: degli anni 90, Cassius con l'omonimo titolo Cassius per la sua canzone che avete ascoltato alle 9:45. Quanti messaggi, quante opinioni che avete mandato al 342-654-3210 rispetto a questo regolamento europeo che prevede dal 2030 lo stop agli imballaggi di plastica monouso, soprattutto per quei prodotti, diciamo, non propriamente necessari che abbiano un confezionamento del genere. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Buongiorno Davide Rizzi.
0: Buongiorno.
1: Io sono nell'ambito del settore dei rifiuti.
0: Dici.
1: Sia di plastica che di carta e tutto il resto.
0: Okay.
1: Sarebbe da non fare più affari con la Cina.
0: Perché?
1: E purtroppo tutto il materiale nostro, sia di carta, plastica e cose varie, va in Cina e poi ci ritorna sotto forma di altro materiale.
0: Ah. Ok.
1: Buona giornata.
0: Guarda Piero, questa è una tua opinione da parte di un addetto ai settori, non vorrei creare un caso diplomatico. Di sicuro magari possiamo prendere come spunto il tuo messaggio per raccontare. Anch'io sono stato tantissime volte in Asia, non in Cina purtroppo, ma in altre parti dell'Asia, in cui diciamo l'approccio rispetto alla plastica monouso è molto diverso rispetto a quello che intendiamo qui nell'Unione Europea. Banalmente basti pensare che in un paese così sviluppato, così grandioso, meraviglioso come la Corea del Sud, ogni bicchiere di plastica ha una confezione di plastica di imballaggio, ogni forchetta di plastica ha una confezione di plastica di imballaggio. Ecco, tanto per dirvi però, qui in Unione Europea la plastica pesa sul totale tantissimo, perché la plastica utilizzata per gli imballaggi riguarda il 40% del totale, è tanto, eh.

0: Family con Whisper ci porta alle 9.52 minuti, venerdì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico, vista la quantità di messaggi che state inviando al 342-654-3210, vista la direttiva europea che prevederà dal 2030 lo stop agli imballaggi di plastica monouso, diciamo quelli evitabili. Dai, sentiamo qualcuno, prego!
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Andrea da San Marino.
0: Dici.
1: Ma a me la cosa che fa più ridere è togliamo completamente la plastica per il monouso,
0: sì,
1: e tutto, e poi passiamo alla carta.
0: Sì.
1: La differenza dove sta? Inquiniamo meno con la plastica,
0: processi
1: che
0: diversi,
1: poi si può riutilizzare tutto, va bene, inquina, sì, ma passiamo alla carta che poi alla fine bisogna fare con gli alberi.
0: Ok.
1: Cioè, secondo me dobbiamo semplicemente diminuire il monouso.
0: Ah, su questo siamo
1: d'accordo. Quando è possibile, ovviamente.
0: Ok.
1: Non cambiare la plastica.
0: Ok, è chiarissimo la tua opinione, anche se io aggiungo un altro spunto di riflessione. Giusta questa iniziativa, questo regolamento, questa linea che viene dettata dall'Unione Europea, sarebbe bello che magari tutto il mondo si coordinasse ovviamente per un risparmio e un evitare ovviamente gli imballaggi monouso, quelli che abbiamo definito infatti evitabili. E quindi sì, potremmo dire addio dal 2030 alle classiche bustine monodose di ketchup, quelle di maionese o le altre salse così che troviamo al bar o al ristorante, ma anche alle confezioni

insomma tutti quei condimenti o prodotti simili che invece possono essere contenuti in un altro contenitore, in un altro sistema, diciamo, più ampio, e di modo che non si creino tante confezioni monouso così da buttar via. Poi comunque ci sono comunque delle eccezioni, questo lo dobbiamo ricordare, per esempio quando ci sono delle confezioni fornite per il cibo da sport oppure anche per motivi di sicurezza o di igiene, sono necessarie ovviamente queste confezioni monouso. Nessuno vuole essere ovviamente così proprio fare una tabula rasa di tutto, anche lì ci vuole sempre il buon senso, ma la direzione possiamo dire che è quella che è stata dettata.

0: Kid Laroi con Girls, una versione remix appena ascoltata su M2O, dove sta tenendo banco la questione ambientale o quantomeno della plastica monouso che sarà vietata per gli imballaggi dal 2030, l'abbiamo raccontato. Ora Jill ci scrive: dopo tutto quello che abbiamo sentito riguardo ai motori elettrici, finalmente arriva la notizia della plastica. Del resto negli Stati Uniti sono 40 anni che ti porti a casa la spesa nel sacchetto di carta, ad esempio. E poi, senza parlare ovviamente delle evoluzioni tecnologiche giapponesi, ma ve lo racconto tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: M2O Cinema.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema. M2O Cinema,
14: quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Come direbbe qualcuno, it's Friday then. Anche in diretta su venerdì mattina alle 10:02. Come sempre a questo punto della nostra mattinata c'è l'M2 Hit.
16: M2O
17: Enjoy your summer.
16: M2O M2 Hit, the Italian Remix.

meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io su M2O, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il dibattito è molto ampio e molto aperto anche, vista la quantità di messaggi e anche di opinioni che avete inviato al 342-654-3210. È vero, negli Stati Uniti utilizzano sempre sacchetti di carta, e in Giappone hanno comunque sviluppato una nuova plastica a base vegetale che è biodegradabile in acqua in poche ore senza il rilascio di sostanze tossiche permanenti e pericolose. Questo per dire che ancora dal 2030 ci sarà un

0: anche di alta stagione per Luis Capaldi, visto i matrimoni estivi e ancora quelli che arriveranno durante il colpo di coda dell'estate. 10-12 minuti, siete in diretta su M2O, ci sono io, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando ancora così un po' sulla questione degli imballaggi di plastica. Ma un'osservazione è arrivata da una mamma che ovviamente vuole farci, ci manda un messaggio, un vocale con davvero una riflessione a cui io personalmente non avevo mai pensato. Ve la faccio ascoltare. Prego.
1: Ciao Luana da Roma. Ciao, io volevo Luana. Far notare una cosa che sicuramente prego. Tutte le altre mamme hanno notato. Sì. Hanno tolto il bastoncino di plastica dai lollipop, sì, per i bambini Chupa Chups classici, no?
0: Lecca.
1: Hanno fatto, sì, il bastoncino di carta. Questo che cosa fa? Fa sì che il bastoncino di carta si ammosci, il lollipop si stacchi dal bastoncino di carta e vada a finire direttamente, sì, in gola al bambino. Però l'involucro è di plastica. Cioè, ma allora che senso ha? Fate l'involucro esterno per una questione di sicurezza di carta e fate il bastoncino di plastica.
0: Ma guarda, non ci avevo mai pensato oggettivamente. Chiedo anche alle altre madri e agli altri padri, ma voi avevate notato questa cosa qua del lecca lecca? No, personalmente no, forse perché non ne mangio uno praticamente da 30 anni.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

chill, di relax per questa canzone e questo titolo di un progetto musicale che si chiama One Klang. È un progetto musicale di un DJ e solista produttore belga, tra l'altro, che significa letteralmente senza suono. In realtà il suono c'è, come lo si percepisce, e riesce a regalare un'atmosfera incredibile con la sua Sunny Happy People. Questo è il titolo della musica nuova dell'M2O appena ascoltato alle 10 e 16 minuti. Venerdì mattina su M2O ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e abbiamo fatto qualche osservazione rispetto alla nuova normativa europea che prevede, appunto, lo ricordo per chi si fosse appena sintonizzato, il divieto di utilizzo di imballaggi di plastica monouso per tutti quei prodotti ritenuti, diciamo, non di primaria importanza a partire dal 2030, proprio per un'ottica di risparmio e soprattutto un'ottica di tutela ambientale per cui l'Unione Europea ha sempre un occhio di riguardo. Ora però, come direbbero quelli bravi, proviamo a fare un passo avanti perché sono arrivati tanti messaggi al 342-654-3210, ma ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno anche e soprattutto per giocare con Play With Us, il momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi, sapete, ve l'ho ricordato, Jubel Ocean House. Quando vi verrà un po' la voglia di surfare sulle onde dell'oceano, allora forse quello indicherà il momento per giocare a Play With Us. Momento giusto per inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, per tentare la fortuna e vincere i nostri gadgets, ma in particolare quello che ormai è stato definito l'icona dell'estate di M2O 2026, il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers potrebbero essere vostri. Non mancherà mai la musica, infatti adesso c'è Doja Cat.

0: alle mondiali di calcio 2026, ma continua ovviamente la colonna sonora degli stessi. Shakira e Burna Boy con Dai Dai, una versione remix dei Clean Bandit che avete ascoltato alle 10 e 22 minuti. Siete su M2O, ma adesso vi chiedo una cortesia. Prepariamoci, perché i robot stanno entrando sempre di più nella nostra vita quotidiana. A far parlare di sé, infatti, in questi giorni è la Unitree Robotics, azienda cinese che produce robot umanoidi. Vi dico solo che ha appena fatto il suo debutto alla borsa di Shanghai e il titolo è raggiunto a guadagnare il 600%.
1: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Le 10 e 30 minuti li avete ascoltati su M2O, mentre ci prepariamo ormai a questa invasione di robot umanoidi. Ora stiamo tutti molto calmi, ci stiamo godendo l'estate, tanti di voi ancora in vacanza, almeno questo dimostrano i messaggi che state inviando al 342-654-3210. Ma vi volevo raccontare, insomma, del debutto in borsa a Shanghai di questa nuova società cinese che si chiama Unitree Robotics, che a dir la verità, appena debuttato in borsa, ha visto schizzare la propria valutazione, proprio guadagno a più 629% rispetto al prezzo di debutto. Ecco, questa società è molto famosa perché ha creato dei robot ma talmente realistici che è quasi impossibile magari cambiarli o distinguerli da un essere umano vero. Avete in mente un po' l'uomo bicentenario? Ecco, un po' quel mondo lì, e tra poco lo racconteremo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1995, ma prima ancora meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump, per il quale Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il presidente americano ha aggiunto che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Una 57enne è stata trovata morta nell'appartamento in cui abitava a Tito, in provincia di Potenza, con un gravissimo trauma al volto. Il marito e il figlio, che hanno chiamato il 118 per i soccorsi, in queste ore vengono sentiti dai carabinieri, che non escludono nessuna pista per l'omicidio a partire da quella familiare. Apre i battenti oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Per domani è atteso Leone XIV, secondo Papa a partecipare al tradizionale appuntamento di CL dopo Giovanni Paolo II nel 1982. Il presidente Mattarella sarà invece stasera a Taranto per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. In tribuna d'onore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo al calcio. Nell'andata dei playoff di Conference League, a Bergamo l'Atalanta di Sarri non va oltre lo 0-0 con l'Apoel di Tel Aviv. La gara di ritorno è in programma giovedì in Ungheria. E per il tennis, al torneo di Cincinnati, Coboli ha battuto lo statunitense Poli ed è approdato così in semifinale, dove domani affronterà il francese Fis. Stasera invece Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge temporali e massimi in sensibile calo al centro-nord, caldo e sole invece al sud. In serata attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali tirreniche, ancora molto instabile al nord. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

avrete ascoltato il testo di questa canzone, è una lista infinita di desideri. Vorrebbe essere più alto, vorrebbe essere un giocatore di basket e vorrebbe avere anche una macchina migliore. Non a caso, infatti, il titolo della canzone di Skilo del 1995 è proprio I Wish, e l'abbiamo ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche, insomma, tutte le innovazioni tecnologiche che stanno arrivando dalla Cina. Ora, quando si parla di robot umanoidi, la mente non può che farci andare a riferire magari a certe immagini che troviamo sui social network, che non sempre sono così virtuose. Banalmente, anche negli ultimi mesi, quando è girato quel video della presentazione di un robot umanoide da parte degli scienziati e grandi esperti ingegneri russi, insomma, non aveva fatto una bellissima figura la presentazione, perché si era ribaltato poco dopo. Diversamente invece da quello realizzato da questa Unitree Robotics, che abbiamo detto appunto con la presentazione, il debutto alla borsa di Shanghai, ha proprio visto le proprie azioni schizzare alle stelle, perché sono diventati famosi grazie al loro ultimo arrivato, alla loro ultima invenzione. Non a caso si chiama Superman, ed è praticamente questo robot umanoide che corre, salta, fa capriole, balla e riesce persino anche a fare delle mosse di arti marziali, ma non come un umano, molto di più, come se avesse

0: percepisce benissimo il suo tocco in produzione. James Hype e la sua Serotonin, appena ascoltata alle 10:41 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più robot umanoidi. Stiamo raccontando infatti le capacità di questo Superman creato da una mega azienda tech cinese. Pensate che la presentazione ha visto raggiungere la velocità proprio di corsa di 12,66 metri al secondo di questo robot, e parliamo di circa 45 km orari, e in più...
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: legata all'Italia, Dua Lipa, visto che proprio in questo momento si trova ancora nel nostro paese per gli ultimi giorni di vacanza. Physical era Dua Lipa che avete ascoltato alle 10.46 minuti su M2O, dove ci sono io in diretta. Sono Davide Rizzi, ma lo sapete che a quest'ora della mattinata dobbiamo prenderci qualche minuto per fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè molto tecnologica, molto fantascientifica, ma non è nulla di finto, anzi è tutto reale, visto che stiamo raccontando un po' del debutto di questo super robot umanoide realizzato da una società cinese che ha veramente delle capacità e delle caratteristiche che, insomma, dovrebbero farci dubitare rispetto alla capacità umana o quantomeno sulla possibilità di sostituzione. Infatti, secondo gli esperti e gli ingegneri che l'hanno realizzato, può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e sarebbe anche in grado di saltare verticalmente 2 metri da fermo. Altre caratteristiche,
1: se
0: prego.
1: Se questo Superman ha una rete wifi incorporata, lo prendiamo.
0: Sì.
1: Dipende anche dal costo.
0: Dal costo?
1: Ciao da Gabriele.
0: Ciao.
2: Emanuele.
1: Natalie.
0: Quindi
1: ciao.
0: Per voi è un acquisto valido solamente se ha una rete wifi incorporata. Ecco, il costo non è ancora stato pubblicato, però secondo me, così vado un po' a sentore, non è propriamente economico.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
5: Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Atmosfera di una surf house. Non a caso, infatti, la canzone abbinata per tutta la giornata del nostro Play with us è quella di Jubel e Ocean House. Vi è venuta voglia di surfare, o quantomeno vi è venuta voglia di mandare un messaggio con scritto o detto Play with us alle nostre coordinate? Beh, solo uno di voi è il fortunato che si porterà a casa ormai l'iconico parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, i frisbee e gli stickers. Chi è che vince a sto giro? Prego.
3: Play with us, Tommaso d'Aosta.
2: Tommaso d'Aosta. Ora, Tommaso, dimmi una cosa, ma in questo momento almeno su Milano sta diluviando che manco fosse autunno, ma lì in Valle d'Aosta, ma precisamente a Cervinia, secondo te è già iniziata la stagione invernale e sta nevicando?

le canzoni da solista di Jerry Halliwell, micicolatino, dopo che lasciò ovviamente alla fine degli anni 90 le Spice Girl. L'avete riascoltata alle 10.55 minuti su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè. Una pausa caffè non propriamente fantascientifica, perché quello che vi stiamo raccontando è realtà, visto che vogliamo un po' raccontare di questo robot umanoide che si chiama Superman, proprio perché è dotato di capacità sovraumane, sovranaturali. Chissà se la criptonite potrà far del bene o del male sempre anche a questo robot umanoide realizzato da una grande società cinese. Ora però la cosa più folle e strana da pensare è che già i robot umanoidi sono operativi in alcuni contesti anche qui nel nostro paese. Banalmente sappiate che a Sorrento c'è un ristorante che ha creato veramente una situazione in cui sono i robot umanoidi a servire i clienti. Non l'hanno presa benissimo, diciamo che è più un'attrazione turistica per chi arriva dall'estero e dice: hai visto, lì sono stati serviti in costiera amalfitano a Sorrento, lì nella zona, da un robot umanoide. No, non è piaciuto per niente invece agli italiani, che vogliono un rapporto più umano. Così anche come in un hotel, specializzato nei trattamenti termali ha dato la possibilità a questi robot umanoidi di andare a pulire la struttura. Questo invece potrebbe essere anche qualcosa di valutabile. Ma la cosa più folle secondo me è quello che hanno realizzato in Cina. Non mi riferisco solo a questo robot umanoide, ma hanno aperto la prima scuola per robot, ossia l'obiettivo è insegnare a fare cose a questi robot umanoidi che sembrerebbero banali per noi, ma loro ovviamente, essendo delle macchine, devono impararle. Banalmente afferrare un oggetto, spostarlo, appoggiarlo nel posto giusto, piegare un vestito. Quindi questi robot non è che nascono già imparati o programmati, anche loro hanno bisogno di una scuola. Chissà poi gli scrutini finali come potrebbero andare. Adesso c'è Molella.

0: Pirelli in ogni versione, anche insieme ad Aska. Salif Keita e la sua Madan chiudono la nostra pausa caffè, ma arriva subito il venerdì viaggi.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: In FM Lab su mro.it.
0: Venerdì 21 agosto 2026, le ore 11:02 su... Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Volete l'estate? Allora Lorna, Papi Ciulo.
5: L'estate di M2O suona così. M2O.
6: Più musica. M2O.
7: Papi papi, Papi Ciulo. Papi papi papi, ben a me. Papi papi, Papi Ciulo. Papi

minuti su M2O. E devo fare anche un applauso a tutti i miei colleghi qui presenti nella settimana praticamente di Ferragosto, che l'hanno ballata insieme a me, perché era impossibile rimanere fermi. Intanto voglio dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. Siete in diretta su M2O, tutti i giorni in diretta ci sono io dalle 9 alle 12. Sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina, dove abbiamo l'opportunità di commentare insieme le notizie della giornata che generosamente la nostra redazione va in giro per il mondo a cercare. Detto questo, abbiamo fatto qualche commento rispetto ai nuovi robot umanoidi che hanno delle capacità e dei talenti veramente sorprendenti, però anche loro meritano di essere imparati, come direbbero quelli bravi. Non a caso abbiamo chiuso la nostra pausa caffè parlando proprio di questa scuola cinese che vuole insegnare le cose basiche a queste macchine, a questi macchinari, che potrebbero servire in un prossimo futuro ovviamente alle attività umane, soprattutto quelle più faticose. Ma lo sapete, visto che sono tornato anch'io in diretta questa settimana, noi il venerdì la terza ora vogliamo dedicarla ai viaggi, e quindi mai come in questo periodo, essendo il 21 di agosto, voglio chiedere: quanti ancora in vacanza se la stanno godendo, oppure anche essendo il venerdì pomeriggio siete quasi in partenza? Potete raccontarlo al 342 654 3210. Sì, è il nostro venerdì viaggi che è tornato. Ora la canzone dell'estate per me, Usual, Moving to the Sun.

Dargen, proprio Dargen D'Amico con la sua Dove si balla, l'avete ascoltato in questo momento su M2O. Venerdì mattina siete in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e lo sapete che la terza ora del venerdì è sempre dedicata a una delle nostre più grandi passioni, ai viaggi, anche immaginari, quelli no budget, poi sono veramente più belli, dove anche con la fantasia si può andare dall'altra parte del mondo. Se avete una fantasia o se realmente siete in partenza potete raccontarlo al 342-654-3210, anche perché vi dico già, in quest'ora del nostro venerdì viaggi vi voglio raccontare un'estate da record. Sì, sembrerebbe così, proprio l'estate è ancora non terminata, 2026. Intanto i messaggi che state mandando, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: io domenica parto per le Lofoten. Diciamo che il tempo che c'è adesso in Lombardia mi sta aiutando a prepararmi psicologicamente per quello che troverò. Vedi allora che anche questo autunno d'improvviso qui su Milano ci aiuta anche ad affrontare i nostri viaggi. Adesso c'è la musica nuova di Robin Schulz.

228, ma è facilmente riconoscibile il suo marchio di fabbrica, visto che Robin Schulz mette molto di sé e del suo gusto anche nelle nuove produzioni. Take It Slow, questo è il titolo della novità dell'M28, appunto, che avete ascoltato alle 11:15. E io, come sono orgoglioso di essere diventato per molti ascoltatori un punto di riferimento sui consigli di viaggio, dai, insomma, qualche anno, qualche esperienza anch'io alle spalle ce l'ho, anche perché forse è una delle mie più grandi passioni insieme alla musica, davvero l'idea di avere sempre un viaggio prenotato. Anche di questo parleremo, ma intanto Omar da Brescia al 342-654-3210 mi chiede: ciao Davide, con la mia compagna vorremmo fare una settimana d'ottobre zaino in spalla. Siamo indecisi tra Portogallo oppure Atene e Peloponneso. Altri suggerimenti? Allora guarda, le ho fatte entrambi, a volte con zaino in spalla, a volte anche con autonoleggio. Se posso darti un consiglio, secondo me fa un po' freddino in Portogallo, in quelle zone lì, soprattutto a ottobre se vai verso nord, mentre Atene e Peloponneso mantengono la stagione, anche perché è una bella ottobrata. Ad Atene, se poi ci abbini anche qualche giorno di mare da fine stagione lì nelle isole, è qualcosa di magnifico. Quindi queste qua sono due ottime scelte, altrimenti se vuoi veramente fare qualcosa di zaino in spalla, vai a sconfinare, vai oltreoceano, e lì veramente è solo l'imbarazzo della scelta zaino in spalla, anche per magari mancanza di collegamenti. Io uno zaino in spalla impericoloso l'avevo fatto in Perù, una fatica, un paese meraviglioso.

0: Mamma mia, non avete idea di quanto ho ballato quest'estate durante lo show all'Ushuaia di Ibiza della Swedish House Mafia. Capolavoro assoluto. Qui li avete ascoltati insieme a Lick & Lee con la loro Happiness is So Sad, canzone appena trasmessa alle 11:22 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Ma come vi stavo raccontando, quest'estate 2026 non ancora terminata potrebbe essere già considerata un'estate dei record. Mai come il 26 luglio è stato dimostrato che nel nostro paese sono partiti così tanti voli. Tra poco vi racconto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Another che avete appena ascoltato su M2O con la loro Silver Lines che vi crea l'atmosfera giusta anche alle 11:29. Venerdì mattina stiamo facendo il nostro venerdì viaggio. I messaggi che arrivano al 342-654-3210. Boris ovviamente dice: ho capito tutti questi voli, però nessuno pensa anche che sono un agente inquinante molto importante ovviamente nella nostra epoca. Beh, è un ottimo spunto di riflessione partendo anche dai dati, visto che abbiamo parlato dell'estate 2026 come quella dei record per i voli. Pensate che il 26 luglio nel nostro paese l'ENAV ha tracciato e curato 8.446 voli in una sola giornata. È record veramente che ha superato anche l'anno precedente. Ma perché tutto questo?

0: essere chiamata estate senza ovviamente un richiamo al tormentone dell'inizio del nuovo millennio. Dal 2000 erano Paola e Chiara con la canzone che sicuramente avrete cantato, Vamos a bailar, ascoltata per il nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre ci interroghiamo veramente su questo numero da record che ci può far fare 2000 milioni di riflessioni rispetto al fatto che il 26 luglio, lo ricordo per chi si fosse appena sintonizzato, l'Italia ha visto 8.340 voli solo in una giornata. Stiamo parlando di 352 voli ogni ora, quindi quasi 6 voli al minuto che sono stati controllati dall'ENAV, che è la società che gestisce il traffico aereo civile nel nostro paese. Perché tutto questo? C'è un fenomeno che si chiama trip stacking e oggi questo termine viene utilizzato anche per indicare chi organizza più viaggi consecutivi uno dietro l'altro. Torno dalla Grecia e ho già prenotato per Londra a ottobre, poi magari vado a New York per l'estate prossima e sto guardando già i voli anche per Capodanno. Tutto questo, secondo la psicologia più contemporanea, perché il piacere del viaggio è di per sé l'organizzazione stessa anziché il viaggio stesso. Vi ritrovate magari in questa osservazione? Questo è un po' evidente anche perché è sempre bello magari avere un progetto di un viaggio, ovviamente per chi ama andare a viaggiare. Qui abbiamo fatto l'esempio dei voli, ma vale ovviamente qualunque organizzazione, che sia con qualunque mezzo di trasporto, però anche l'idea di cosa andrò a visitare, cosa mangerò, quale hotel mi piace di più e soprattutto quale offerta troverò. Tutto questo ci dà un piacere, ci dà una goduria, motivo per cui noi iniziamo a godere del viaggio stesso, dicono gli esperti, almeno 15 giorni prima della partenza, secondo me anche di più.
1: M2O.

0: C'è un tocco di romanticismo e di tenerezza nella canzone di Alok e Bruno Martini, Hear Me Now, si intitola, l'avete ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice d'aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

canzone clamorosa di Fatboy Slim, si intitola Praise You, ma non avrebbe bisogno di presentazioni grazie anche al video che negli anni 90, primi 2000, andava proprio a rotazione continua su MTV, un video del tutto innovativo visto che era registrato come se fosse un flash mob all'interno di un centro commerciale americano. Lo ricorderete anche voi, Millennial, alle 11.44 minuti siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo sono rimasti nell'immaginario? Beh, allora segnatevi, perché il 21 di agosto, ma del 1911, Vincenzo Perugia, e già vi dirà qualcosa, lui decoratore italiano che lavorava al Louvre, si mise in testa di rubare la Gioconda, e così fece, appunto, la Gioconda di Leonardo da Vinci rimase poi introvabile per più di 2 anni successivi. Tra l'altro, questo furto trasformava nell'immaginario collettivo la Gioconda come il quadro più famoso della storia dell'arte, ancora di più.

La canzone di Adam Ten si intitola I'm Avenue e l'avete appena ascoltata alle 11:49 minuti venerdì mattina su M2O. Devo dire la verità, ogni volta che parliamo di Gioconda arrivano sempre quei messaggi al 342 654 3210 del tipo

fatece la Gioconda. No, non hanno scritto per forza con accento romano, era tanto un po' per italianizzare il più possibile un'affermazione che viene detta spesso e volentieri come luogo comune. In realtà è un falso storico. I francesi non ci hanno rubato assolutamente nulla, viene ribadito ed è stato provato più e più volte che il dipinto appunto della Mona Lisa di Leonardo da Vinci venne regolarmente comprato proprio ai tempi di una nobile famiglia francese. Ora però ogni anno ritorna sempre la storia di Vincenzo Perugia, che abbiamo citato nel nostro bagno di cultura generale, visto che oggi 21 agosto, lo ripeto, nel 1911 proprio questo artigiano, questo decoratore italiano che lavorava al Louvre, si mise in testa proprio di rubare la Gioconda e la tenne nascosta per 2 anni. Poi venne arrestato anche nel 1913 perché cercò di rivendere la Gioconda ad un antiquario italiano, peccato che però non aveva previsto ovviamente anche la possibilità di essere scoperto, ma così andò. Ma domanda, ma ci hanno fatto un film o una serie TV su sta storia?

Mette sempre allegria ogni produzione musicale di Fischer, si intitola War Life e l'avete appena ascoltata alle 11.56 minuti su M2O, dove continua un po' il nostro bagno di cultura generale. Ora però ne approfitterò anche della presenza già in studio della mia collega adorata amica Marlene, che lei sicuramente avrà visto Dirty Dancing, Balli Proibiti, film uscito il 21 agosto nelle sale del 1987. Io però ora devo fare una unpopular opinion: io non ho mai visto Dirty Dancing. Non ho mai visto Dirty Dancing. Cosa devo fare? Squalificatemi, multatemi, c'è una pena da pagare, non ho capito. Vabbè, dai, vado a recuperarlo sto weekend. Anzi no, sto weekend devo dire l'Odissea, perché vorrei dire, ho provato durante l'estate, erano sempre piene tutte le sale. Marlene, allora intanto ti calmi, inizia a rispondere bene. Lasciami ancora una canzone, poi ti passo il microfono.

0: ABC, la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme. Ma ora io vorrei dire, Marlene, tu, unpopular opinion?
1: Tema cinema, io te lo dico,
0: Vai, pronta.
1: Star Wars, cioè,
0: urca.
1: Adesso, bellissimo, ma, non,
0: No, sta per arrivare una shitstorm enorme.
1: Sì, lo so.
0: Ne aggiungo anche un'altra per farmi voler bene.
1: Vai.
0: Io, a me non piace Il Signore degli Anelli.
1: Mamma mia, abbiamo sparate grossissime.
0: E anche Harry Potter non è che mi stia simpaticissimo.
1: Cosa?
0: Facciamo una cosa, io me ne vado, vai, ti lascio il microfono. Buon weekend!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Vai, aggiungila, Davide.
0: La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca!
1: Adesso vattene, chiudi i social almeno fino a lunedì. Tre non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer. M2O.

Sister Sisters, I don't feel like dancing. M2O, mezzogiorno e 9 minuti, venerdì mattina. Allora, ieri infradito, oggi stivali da pioggia, stivali di gomma. Ma allora, va bene che abbiamo invocato un abbassamento delle temperature, ma come si dice, manca fa così però. 342-6543-210, non so da voi come sia l'autunno, ma qua probabilmente è arrivato. Ci sono già i fiumi per strada a Milano, giubbino, jeans, e oggi va così il nostro viaggio. Infatti si parte dalla Norvegia insieme a Kaigo. Ciao, sono Marlene.

Take Me Back, si chiama così la nuova di Kygo, la novità di Mezzogiorno e 10 mentre fuori diluvia. Datemi una bella notizia, Sud Italia è ancora estate, vero? No, perché per chi deve ancora fare le ferie, aiuto, che ansia stamattina. Bruno Mars.

Satisfy, la canzone di Calvin Harris insieme a Jazzy. Sicuramente Calvin Harris se la sta scialando nella sua farma Ibiza. Che ne sa di questo maltempo che abbiamo qui? Posa, too cool to be careless.

0: Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: siamo fatti un giretto in Inghilterra grazie a Crystal e alla sua The Days e ci torniamo con i Nomad Devotion 1991, ma prima sentiamo anche come se la passa il nostro capitano Pecchi dal mare della Liguria.
1: Marlene, ciao.
0: Ciao.
1: Sono Pecchi.
0: Sì.
1: Allora, ovviamente sono in mare. Forza 4 dal Tibeccio.
0: Ecco.
1: Sono delle onde che ti fanno ballare quasi come M2O.
0: Eccoci qua. Benissimo, benissimo direi. Ma cosa succede? Dove è andata l'estate? 91 subito. M2O. I wanna give you devotion.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Zamna Radio Show, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Fate, Alan Walker con Ava Max. Nel frattempo al 342-6543-210 qui su M2O state continuando a mandare le segnalazioni sul meteo, che soprattutto nel nord Italia non è bellissimo.
1: Non dico che diluvia, di più, era tu in te, ci sono i fiumi per strada. Fa paura veramente, basta andare piano, tanta pazienza e una buona musica da compagnia. Ciao Marlene, un abbraccio, Davide da Milano.
0: Meno male, Davide da Milano giustamente dice faccio il corriere, qua le vedo come sono le strade. Una mezza notizia positiva arriva da Nick, che dice qua in Afano oggi sole 29 gradi, afoso pare la Cambogia. E poi stranamente da Amburgo, Massimiliano, che dice oggi qui c'è il sole. Ma infatti pensavo che quasi quasi conviene andare, non so, a farsi un weekend fuori porta a Londra, dove paradossalmente a Londra c'è il sole. Non lo so, sarà il potere, le energie positive del carnevale. In che senso il carnevale ad agosto? Eh sì, per tutti i weekend di agosto a Londra c'è il Notting Hill Carnival, che celebra i 60 anni dalla sua prima edizione. E quindi bassi potenti, spezie, cibo, costumi bellissimi per tutti questi weekend. Un carnevale che è nato per festeggiare la cultura, le tradizioni e l'eredità delle comunità caraibiche a Londra. E quindi, quando dico buon cibo, festa, musica e costumi pazzeschi, immaginatevi esattamente come può essere la situazione. Se c'è qualche international che ci ascolta da Londra, potreste confermarmi che stranamente a Londra c'è il sole oggi? M2O, è la volta di andare in Romania, DJ Goja, Micico.

Don't Mind, i Prospa con Clooney. Fatemi salutare questo ascoltatore che dice: ma ragazzi, ma perché nominate sempre Ibiza? Basta! Ascolta, ti faccio un paragone, è come chiedere a un tifoso di calcio di non dire mai la parola stadio. Le partite importanti per il nostro genere musicale si giocano tutte a Ibiza e quindi la nominiamo per questo. Ed Sheeran.

0: da Agrigento, 28 gradi e sole.
1: Oh! 33 gradi in Salento, dai che mi fate arrivare qua l'estate!
2: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit di Italia.

brano dagli anni 80, How Does It Feel, nella versione dei Dub Dogs dal Brasile. L'una e otto minuti, continua il nostro viaggio musicale che ci fa fare il giro del mondo a suon di pop, di dance, di rap. C'è tutto qua, eh? Siete decisamente nel posto giusto. M2O più musica. Ciao, sono Marlene, venerdì pomeriggio. Davvero questa cosa del meteo ci ha deconcentrati da una cosa bellissima come l'arrivo del weekend. Salutiamo però come sempre i lavoratori, ok? Canzone nuova arriva adesso. M2 Hot. Le hits di

dagli Stati Uniti, John Summit, Don't Believe It, il nostro M2 Hot, la novità, M2O, Movejo, questa si chiama Maladie. Maladie. Maladie. Maladie. Maladie.

0: Cat Farfar Jetta, Lenny Mandy, Miner V, M2O, venerdì pomeriggio. Fatemi salutare Bicio da Fratte Rosa che dice: ma come mai l'orologio della radio è sempre 3 minuti indietro rispetto al mio?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10.30.
3: 11.15.
2: 10.20.
1: Le 10.15.
2: Le 10.35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
0: Capito? Adesso comunque è 1.17. Controlla.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Swag Music. La canzone di Arti 5, il nostro viaggio musicale non ci ha fatto spostare di tanto. Siamo a Milano. Nato e cresciuto qui, la celebra anche nel suo nome, perché quel 5 rappresenta le 5 vie del quartiere dove è cresciuto, che è quello di Bicocca. Milano, che quest'anno ha raggiunto un numero considerevole per quanto riguarda le richieste di set, si è trasformata in un set cinematografico in soli, nei primi mesi di questo 2026, ben 400 volte. Ovviamente le location più ricercate sono il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala, ma anche qui l'Arco della Pace e il Parco Sempione, esattamente dove siamo noi, via Massena 2. E allora adesso andiamo indietro nel tempo. Occhio che vi sale la nostalgia.

Sentito? Anche Medusa insieme a Khalid ci ricordano che è iniziato il weekend. Venerdì pomeriggio. M2O più musica, ciao, sono Marlene. Lo dico per te che magari hai appena acceso la radio. Sei sempre comunque nel posto giusto. Iron Mind. Yeah.

0: estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

G, Timbaland, Justin Timberlake, insieme a 50 Cent, nato e cresciuto nella Grande Mela, New York, una delle città più interessanti del mondo dove succede un po' di tutto. E evidentemente la pensa così anche Cristiano Ronaldo, che ha aperto lì l'ennesimo suo hotel, il CR7, come lo chiami se no, che fa parte della catena di boutique hotel Pestana. Non è l'unico hotel che ha, ma quello a New York pare essere davvero uno dei più belli. Dove si trova? Nel cuore di Midtown Manhattan, ovviamente posizione super strategica che permette di raggiungere a piedi in pochissimi minuti tutto, da Times Square ai quartieri più belli della città. 177 camere, design moderno, ovviamente c'è un grandissimo omaggio alla cultura portoghese e anche al mondo dello sport. Tutte le sistemazioni sono dotate di comfort tecnologici allucinanti e vabbè, ma che devi fare? La vista panoramica sullo skyline di Manhattan, c'è tutto in questo hotel. E quindi, visto che si è sposato da poco, Ronaldo avrà scelto una location pazzesca, visto che i suoi hotel sono così. No, la location per il suo matrimonio è stata davvero molto particolare, perché lui e Giorgina volevano una cerimonia intima, semplice. Così è stato, si sono sposati tra le mura della loro casa in Portogallo, alla presenza dei 5 figli, praticamente un matrimonio in salotto. Vabbè, ma che gli frega? Ma cosa gliene frega alla fine? Ma sì, dai, facciamo una cosa semplice, visto che già la nostra vita è al top del top. 342-654-3210, anche noi che siamo persone semplici ci teniamo a voi. Vogliamo solo farvi dei regali ogni tanto. Per esempio, premiarvi con il Play With Us. Quando si gioca oggi? Quando sentite la canzone Ocean House di Jubel, in bocca al lupo, orecchie dritte, volume alto.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sì, sì, è proprio questa la canzone fortunata che per tutto il giorno vi fa vincere qualcosa con il Play with us, la canzone di Jubel, Ocean House. Allora, che cosa si vince? Ormai lo sapete, lo so, perché l'ho visto scritto anche nei vostri messaggi. Voglio il parasole. Possiamo dire che il parasole di M2O è ufficialmente il gadget più ricercato nell'estate 2026. E poi mica c'è solo quello, vi regaliamo anche zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Il numero è sempre il 342-6543210. Chi ha vinto?
3: Play with us, Filippo da Enemonzo. Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata a te, che sicuramente sarà buona, visto che hai appena vinto. Ti chiamiamo noi, non devi fare nulla.
0: Più musica.

sai. Che voce potente quella di Becky Hill, Space, su M2O. Ehi, ma sono quasi le due. Eh già, questa la sapete a memoria. Casango, Alejandro Garrido. Si chiama Aie.

0: digitale terrestre.
1: Le due passate da un minuto. Ciao, sono Marlene. Tutto bene là fuori? No, perché ho preparato tre non stop che secondo me dovete proprio sentire.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: casa mia. La canzone di Gali, i nostri tre non stop delle due, sono le 2:10, M2O, ciao, sono Marlene, 342-654-3210. Questo è sempre il nostro numero, potete usarlo per dire e scrivere quello che volete e quando volete. Sto qua con voi fino alle 3, così come è stato per tutto agosto e sarà così anche la settimana prossima. Adesso vorrei portarvi in Francia, perché arriva una canzone nuova. Vi va? Andiamo? LB1
1: M2 Hot. Le hits di domani, the hits of tomorrow. Oggi, today, M2 Hot.

Wanderlust, la canzone di Clapton, significa proprio voglia di viaggiare, ma io aggiungerei capacità di viaggiare, cioè essere capaci di stare al mondo e di rispettare i posti che andiamo a visitare, sia per cultura, tradizioni. Vi è capitato quest'estate di assistere al solito comportamento del turista maleducato che fa quella cosa che proprio non bisogna fare? 342-654-3210, o magari siete stati voi, il turista maleducato. Mi auguro di no. Woman!

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: We are M2.

The John, Jerry, giovane producer belga. Dal Belgio arrivano solo notizie carine, tipo quella dello studente che ha scoperto i lingotti e le monete d'oro mentre scavava in un cantiere a 18 anni. Ma vabbè, dai, ma che bello. Non arrivano notizie di turisti maleducati. Ho chiesto anche a voi se ne avete sentita qualcuna e ovviamente quella più citata di tutte... prendo il primo messaggio della lista, che è quello di Mary, che cita il caso delle Dolomiti e del Krafen diventato virale. Io non credo di volermi esprimere su questa cosa. Parleremo ancora del tema, adesso andiamo indietro. Old. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

The Boy Is Mine. Brandy and Monica. Che anno era questo, il 1998? M2 Old. Su M2O più musica ci sono The Bowser.

River, Clean Gun, Jamin Commons, M2O, venerdì pomeriggio. Quante informazioni tutte bellissime. Ce n'è un'altra, La canzone di The Blessed Madonna, Mercy, con Jacob Lux.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Con Bella Pro.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

graziosa. Elvis Crespo insieme a Quevedo dalla Spagna. In Spagna com'è che dicono? Turismo de excessos. E non è il solo termine nel mondo per indicare il turista maleducato, i turisti cafoni, come li definiamo noi. Per esempio in Inghilterra sono i badly behaved, oppure incivilité des visiteurs in Francia, oppure meiwaku koi, che è stato coniato proprio per descrivere questo modo dei turisti maleducati in Giappone, e significa proprio comportamento che arreca fastidio o disturbo agli altri. Mi sembrava strano che in quest'estate non fossero usciti ancora casi di turismo maleducatissimo. In realtà quello più citato di tutti è quello dei Krafen sulle Dolomiti. Non torniamo su questo punto. Vi racconto questa a Bali. Lì lo chiamano Bulberula o qualcosa del genere, il turismo maleducato. Questo ragazzo svizzero di 26 anni ha pensato bene di prendere in giro una tradizione molto particolare che fanno a Bali, ovvero una specie di giorno del silenzio, per farvi capire quanto è importante i voli non partono, non atterrano in quel giorno, purché si rispetti il silenzio. Ecco, lui si è fatto dei video in giro dicendo qua non si trova nulla, non c'è niente da fare nel giorno del silenzio. Ok, è finito in carcere. Dovrebbe fare un annetto. Ha chiesto scusa e ha detto che si è pentito. Grazie, dopo è un po' tardi. Invece in Giappone è successa questa cosa.

ovviamente hanno dovuto mettere dei cartelli dove si chiede di non fotografare la vita privata. Siamo un po' alla frutta, eh?

0: pezzo ben solto. Si chiama così la canzone del giovane producer italiano Atlas, il remix dei Medusa. E come avevo anticipato, questa è davvero l'ultima di oggi. Allora vi auguro un fantastico weekend. Ci risentiamo come sempre lunedì a mezzogiorno e indovina un po', vi lascio con Ilario. Ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: In FM Lab su mro.it.
5: Ma grazie Marlene, a lunedì E così si sono fatte le tre.
4: L'estate di M2O suona così.

0: Eh sì, eh. Già, già. Le cose viste da un altro punto di vista sono sempre più o sono sempre meno? Niente, lascio a voi. Gli approfondimenti di carattere filosofico oggi non li affronterei così di petto subito all'inizio. Non mi pare proprio il caso. Ciao a tutti, da Ilario qua su M2O anche oggi di venerdì pomeriggio dalle 3 alle 6, così come per tutto il mese d'agosto, e gli orari sono diventati questi. Poi non è che siano molto diversi, come dico sempre, rispetto a quelli degli altri mesi. Allora, oggi è l'ultimo giorno, eh? Non lo so com'è sta cosa, che il venerdì mi viene sempre il pensiero che sia l'ultimo giorno di qualcosa. Diciamo l'ultimo giorno lavorativo della settimana.
1: M2O

Musica, oh. Che radio è questa? M2O. Quando uscì la versione originale di Love Like This di Faith Evans, Adam 10 aveva 5 anni. Eh sì, questa è proprio M2O. I got

0: per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Adesso con una canzone che ha la bellezza di 26 anni, ma quando l'ascolti, guarda, adesso non dico che sembra sia stata prodotta ieri, perché ci sono delle sonorità che si rifanno proprio i primi anni 2000, infatti è del 2000. Però comunque si riporta proprio bene sti 26 anni. Era Ride On dei Silicon Soul, proprio qui su M2O.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Every day.

6 è quella di Anna e l'avete appena riascoltata qui su M2O. Eh sì, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Ah, a proposito, ma la canzone con cui giocheremo con Play With Us oggi qual è? Vedo questa domanda fra quelli che arrivano, fra i messaggi che arrivano al nostro solito numero. Allora, il numero è 342-654-3210. Mentre per rispondere alla domanda di cui parlavo poco fa, la canzone Ocean House, quella di Hubel. Non appena la sentirete, solito messaggio al solito numero con nome, città e Play With Us.

say low.

Jennifer Lopez, J-Lo qua con Pitbull. On the Floor, il titolo di questa sua canzone di un po' di tempo fa. Jennifer Lopez, che ci siamo quasi stufati, quasi, non del tutto, stufati di vederla.

0: dell'estate. DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera. Hot summer. Hot
1: summer. Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Tanta eleganza questa nuova versione della canzone di Da Kid Laroi.
1: Molta eleganza.
0: Si intitola Girls, l'avete appena riascoltata qui su M2O poco prima delle 4 di questo venerdì pomeriggio, che prima dicevamo che è un'altra volta, dai che è l'ultimo giorno.
1: Per qualcuno sarà l'ultimo giorno di vacanza, forse per la maggior parte di quelli per cui è l'ultimo giorno di qualcosa, per altri invece potrebbe essere l'ultimo giorno di lavoro e vai che si parte.
0: Ora è il momento per chi torna di ammettere quanti casini sono stati combinati nella preparazione del bagaglio, cioè è stato fatto bene quando siete arrivati, c'era tutto, o vi siete dimenticati qualcosa, e per tutti gli altri forse di spendere 5 minuti in più per fare mente locale e non dimenticarsi niente a casa. Ho qui la classifica, mica faccio tutto sto discorso per niente, ho la classifica degli oggetti che anche quest'anno, ma c'è già la classifica, non siamo ancora a fine agosto, è già tutto classificato. Vabbè, pare che ci sia questa classifica degli oggetti più dimenticati nella preparazione dei bagagli, che probabilmente sono gli stessi dell'anno scorso, dell'anno prima, di 10 anni fa e di 20 anni fa, a eccezione forse del caricabatterie per lo smartphone. Allora, primo posto, spazzolino e dentifricio. Vabbè, sembra una gravissima dimenticanza, lo trovi praticamente ovunque. Sì, unico problema magari che lo paghi 18 euro lo spazzolino e dentifricio, se lo devi comprare per forza all'ultimo minuto e nell'ultimo posto in cui ti trovi. Poi, secondo posto, il già citato caricabatterie del cellulare. E terzo posto, gli occhiali da sole. Basta, mi fermo qui con la classifica, ho tutte le 10 posizioni ma non serve granché, perché è già sufficiente per capire che sono le cose più ovvie quelle che restano a casa e che diamo per scontato che ci ricordiamo tutto. Poi invece ti dimentichi sempre qualcosa. Allora, consiglio finale per non dimenticarsi niente: fare la lista su un bel foglio, magari anche di quelli gialli che si appiccicano, no? Quelli colorati che sono più visibili, e controllare di aver messo veramente via tutto.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Caspita, ma l'ho riconosciuta subito, era proprio lei. La canzone con cui oggi si gioca Play with us, Ocean House di Hubel. E ho qui davanti il nome. No, ma non ve lo dico subito il nome, quel poco di suspense che creiamo e che so che vi piace tantissimo, è irrinunciabile, vorrei cavalcarlo per questi 10 secondi almeno. Parasole di M2O, cappellino, stickers, i nostri esclusivissimi gadget per una persona fra voi, fra quelle che mandano il messaggio, oggi quando c'è la canzone di Hubel, al nostro solito numero 342-654-3210. La vincitrice stavolta è Giuliana dalla provincia di Sondrio.

0: Running. Anima and Meg Myers, riascoltata qui su M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Canale 715, digitale terrestre.
0: Che radio è quella che state ascoltando? M2O. Ça va sans dire.
5: Devo lasciarlo perdere il francese, lo so.
0: Ormai si sono fatte le 4.
4: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: produttori fra i nostri preferiti di sempre. Beh dai, Sigala è fra i nostri preferiti. Ci piace, riascoltato anche oggi di venerdì pomeriggio il 21 agosto. Eh sì, guarda, continuiamo a rimanere a bocca aperta. È già da qualche giorno che rimaniamo a bocca aperta quando vediamo qual è il numero sul calendario. Metti via sto calendario, lascia perdere che è venerdì. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 6 e adesso con una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: dottor Summit. Voi lo sapevate che era dottore commercialista? L'ho scoperto da poco, pensa quanto sono ignorante. John Summit con la canzone nuova che si chiama Don't Believe It.
1: Più musica. Più

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: What you gonna do,
1: che è il marchio di fabbrica di Jax Jones. Questa volta non l'ha citato il suo marchio di fabbrica, non me ne voglia Jax Jones, ma quando uno lancia un tormentone, perché di questo si tratta, poi quello rimane, e forse anche il motivo per cui lo lancia. La canzone nuova di Jax Jones invece si chiama Pulling Me Back, ed è quella che avete appena ascoltato ormai alle 4:30 qui su M2O. Dove se no ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Allora, a metà di ogni ora, lo sapete, lo facciamo sempre, tutto l'anno, noi andiamo indietro di qualche anno, e stavolta lo facciamo con i

Siamo andati a finire all'inizio degli anni 90 con l'M2 Old delle 4 e mezza di oggi, più precisamente nel 1992, con i 49ers, come dicevo poco fa, e con Anne Mary Smith, la proprietaria di questa voce, Anne Mary Smith, che ricordiamo tutti anche per Music di Fargetta.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Zamna Radio Show. Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

sound che vi sta uscendo dalla radio è quello di M2O. Con questa canzone che si intitola Meet Me in the Dark. Ave, o Ave se preferite, così ce la facciamo più semplice la vita. Allora, vi è mai capitato di guardare uno sconosciuto e indovinare subito, così al primo colpo, il suo nome ancora prima che aprisse la bocca, senza averlo mai visto prima, eh? A me no. A me non è mai successo. Come fai? Adesso dai, dimmi, come fai a indovinare il nome di una persona soltanto guardandola in faccia? È difficile. Io direi è impossibile, però mi tocca dire è difficile perché ho qui davanti gli esiti di uno studio scientifico secondo cui il nome di ognuno di noi influisce pesantemente sulla forma della nostra faccia, su come la nostra faccia diventa nel corso degli anni. Finché sei piccolo, niente, sulla faccia non c'è scritto granché, ma man mano che passa il tempo e più ti avvicini, si dice intorno ai 50 anni, no? Come diceva George Orwell, lui disse: a 50 anni ognuno ha la faccia che si merita, ed è più o meno il significato di questo studio scientifico che ho tra le mani, ma faccio una fatica a farlo mio e a crederci. Questo studio scientifico, dicevo, che dice che man mano che il tempo passa, la tua faccia non ha quella forma lì soltanto per una questione di genetica o di rughe che crescono e ti cambiano il volto, ma succede, quel cambiamento avviene in funzione anche del nome che porti. Oh, d'ora in poi indovineremo così il nome di ognuna delle persone che incontreremo al primo colpo.

0: il beat è quello di M2O,
1: più precisamente di Purple Disco Machine, nostro caro e vecchio amico. Questa canzone si chiama Beat Fantasy.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
1: Dai, dai, dai, che sono già passate le 5. allora... Non mettermi in fretta, che è venerdì, è pomeriggio e siete su M2O.
5: L'estate di M2O suona così.

direttamente dai primi anni 2000, sì, eravamo nel 2002 quando c'era questa canzone, Safeway con I'm in Love. Chissà in quanti stanno tornando in love da queste vacanze. Non potevo fare a meno di citarla questa cosa, la prima cosa a cui ho pensato quando è partita I'm in Love. Qualcuno sarà pur tornato innamorato, magari qualcun altro anche disinnamorato. Con Ilario qua fino alle 6, ancora ciao a tutti, ora canzone nuova. M2 Hot.

la voce di Eva Max nella canzone nuova di Alan Walker che si chiama Faith, qui su M2O. Io me la immagino quella sera in cui si sono detti: ma come la facciamo la canzone nuova? E Alan Walker ha detto: la voglio fare grossa, ma grossa grossa, eh. In effetti è uscita grossa. Just

0: Whisper, titolo della nuova canzone di Joel Corry, il DJ più fisicato in assoluto che ci sia in circolazione. Beh, si sa che la sua più grande passione dopo la musica, forse addirittura in un periodo della vita anche prima della musica, era la palestra. Come si fa ad avere la passione della palestra? Dai, super piacere. Ne conosco tanti che ce l'hanno, però trovo... E come fai ad avere la passione per la palestra?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Ma che sei matto? Vorrei mica andare a casa ancora, è prestissimo. Come fai ad andare già a casa che sono da poco passate le 5 e mezza di venerdì pomeriggio? Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 15 e le 18 in questi giorni d'agosto. Sarà così ancora per tutta la settimana prossima. E poi dal 18 arriverà Isabella, che ho già intravisto. Piuttosto, questo è l'orario in cui andiamo indietro di qualche anno. E intendiamo farlo subito, perché c'è pronto l'M2 Old, che stavolta è di Mesh. Si intitola Rock the Disco.

Discoif, you have the discoif. Discoif.

Little Things, riprendendo una canzone famosissima che era Gypsy Woman, She's Homeless. Allora, se tu cerchi Gypsy Woman, She's Homeless su un qualunque motore di ricerca, la definizione immediata è uno dei più grandi classici della musica house mondiale. È proprio così che era. 1991, l'originale. Questa è M2O. Yes.

0: classica. M2O.
1: One, two, con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Corri da Troni fino al 23 agosto, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qua su M2O, poco prima delle 6 di questo venerdì pomeriggio. Quante ore avete passato sullo smartphone oggi? Nonostante non aveste niente da fare con il telefono per questioni lavorative, quindi non c'era neanche la scusa, ma qualcuno sì, per carità, però nella maggior parte dei casi, la maggior parte delle ore spese su un qualche social network lo sono state per scopi puramente ludici, diciamo, per far passare il tempo, per qualunque altro piacere ognuno di noi provi nello scrollare all'infinito il proprio smartphone. Allora, ce le inventiamo più o meno tutte per cercare di disintossicarci dall'abuso del telefono, per chi ha questo problema, non è che ce l'abbiano proprio tutti, però chi ce l'ha pare si sia inventato le cene social detox. Sì, sono le cene fra sconosciuti dove devi tenere obbligatoriamente il telefono spento. Allora, prima cosa mi viene in mente un film che avrà una decina d'anni, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, chissà quanti fra voi l'avranno anche visto, però lì lo smartphone era il motore da cui partivano tutti i casini che poi bisognava affrontare durante la cena, perché dal telefono uscivano i segreti, eccetera, eccetera. E qui la questione è un po' meno complicata, se vogliamo, forse più rilassante, perché tieni il telefono spento con lo scopo di passare del tempo con degli sconosciuti, conoscerli, fare conoscenza e conversazione alla vecchia, cioè come si faceva una volta. E sembra che non avevo ancora sentito parlare fino a questo punto del mese d'agosto. Sembra che sia una cosa organizzata che sta avendo e ha avuto molto successo nell'estate 2026. Qualcuno di voi l'ha affrontata, ma in modo così, proprio ufficiale? Stasera cosa facciamo? Ah, andiamo ad una bella cena con degli sconosciuti.

She's Gone, Dance On. È andata, lascia perdere, ballaci sopra che forse è meglio. La canzone dei Disclosure, She's Gone, Dance On, qui su L2O. Allora, la questione della cena fra sconosciuti non ha fatto breccia, no, per niente. Anzi, forse sembra che generi più ansia che non il beneficio che porti. Almeno fra gli ascoltatori di M2O. Più musica, questa è di Alok.

0: Another con la canzone nuova.
1: Eh sì, è proprio loro questa, si chiama Silver Lines ed è la canzone con cui vi saluto non solo oggi pomeriggio ma tutta questa settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 3 alle 6 qui su M2O. E adesso c'è Isabella. Ciao a tutti, da Ilario.
2: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
3: Grazie Ilario, buon weekend. Ciao, sono le 6 precise, buon pomeriggio. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop, subito.
4: M2O. Enjoy your summer.

Nick David, DNA su M2O alle 6:08 di questo venerdì 21 d'agosto. Siamo arrivati zitti alla fine anche di questa settimana. Per qualcuno fine della settimana lavorativa, tipo Davide da Roma che ce lo scrive al 342-6543-210. Dice: ciao M2O, io appena staccato ho salutato l'ufficio, adesso ci rivediamo a settembre. Perché Davide fa parte di quelle persone che se ne vanno in ferie adesso mentre tutti tornano. Qualcuno sta già tornando, qualcuno sta partendo. Bellissimo, ascoltiamoci una canzone nuova tutti insieme, c'è la M2 Hot.

Ognuna qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, quella delle 6 di questo pomeriggio di Robin Schulz. Take It Slow era la M2 Hot qui su M2O.

If I Lose Myself, versione remixata da Alessio, canzone firmata da One Republic, 18:17 in questo venerdì. Ciao, io sono Isabella, state ascoltando M2O. Come va questo venerdì pomeriggio? Quanti in palestra come Francesco?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

every day.

0: Gordigno Bolado su M2O alle 6:28 di questo venerdì 21 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9:15. Siete? Eh sì, al 342-6543-210. Mi piace tantissimo leggere i vostri messaggi, ma ammetto di avere una simpatia particolare per quelle persone che, nonostante stanno facendo degli sforzi allucinanti, ci mandano addirittura i vocali.
1: Isabella, sono Laura. Ciao, sto Laura. Correndo.
0: Cioè, Laura.
1: Ciao.
0: Proprio, cioè, insegnami la vita, ti prego. Alla mezza d'ogni ora qua su M2O ascoltiamo una canzone del passato. M2O Old.

E mentre al cinema arrivava il Gladiatore, usciva anche questa canzone nel 2000. Lucky Star, Super Funk. Ogni mezza di ogni ora c'è l'M2 Hold qui su M2O.

Mi sembra il giusto ritmo per affrontare questo venerdì pomeriggio. 6.37. Buonasera a tutti, state ascoltando M2O, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Era Roddy Ricch, The Box, versione remixata da James Hype.

su M2O, la migliore musica di sempre. Con Bulletproof.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

della canzone appena ascoltata qua su M2O di Shakira, versione remixata Clean Bandit su M2O. Ciao, buon venerdì pomeriggio. Io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9, poi c'è M2O Hot Summer, insomma un sacco di cose. Sì, ci sarà il Play With Us, quindi orecchie aperte perché i più fortunati si portano a casa anche i nostri gadget. Ma buono, io ve l'ho detto, Allora, a proposito di cose interessanti, piano piano settembre si avvicina ed insieme a settembre la classica questione dei buoni propositi, ma non è che ci vogliamo soffermare tanto su quello, quanto sul fatto che spesso a settembre di solito si prende una scelta del genere, cioè ci si iscrive a qualche corso. Non importa di cosa, ti devi iscrivere a un corso di qualcosa, ma se avevi intenzione di iscriverti a un corso di salsa o comunque a un corso di ballo in generale, sappi che stai facendo benissimo, perché ormai la scienza lo dice, un'ora di ballo a ritmo sostenuto può bruciare tipo fino a 500 calorie e è un dispendio energetico simile o leggermente superiore a sessioni di cardio tradizionale. Qui tutti gli amanti dello sport diranno: no, ma che dici? Lo sto dicendo io, è una cosa che sarà detta da Harvard. Ma comunque, a prescindere da questo, non è una questione di competizione tra palestra o tra danza in generale, ma è un buon modo anche per combattere il cattivo umore. Infatti, proprio parlando di salsa ad esempio, è stato fatto questo sondaggio e pare che persone che avessero in quel momento l'umore un po' a terra e che hanno cominciato a fare dei corsi di salsa, comunque di balli di gruppo, hanno mostrato tantissime cose positive in più. L'umore è salito, la forma fisica è diventata migliore e quindi tutti più fiori.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Arrivato attesissimo e puntuale a modo suo il Play with us qui su M2O quando mancano 5 minuti alle 7 di questo venerdì sera. 3426543210 il nostro numero, se ci avete provato e non ci siete riusciti, tranquilli, perché la prossima possibilità adesso ci sarà domani e come sempre qualcuno insomma si porterà a casa i nostri gadget, in questo caso il parasole e i gadget di M2O. Sentiamo un po' da chi andiamo.
3: Sì? Francesco da Calatone, Lecce.
2: Molto bene Francesco, tutto tuo.

0: vibes, no cattive vibrazioni, anche perché ormai è venerdì sera inoltrato, vogliamo solo rilassarci. Buonasera a tutti su M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Siamo ovunque, sempre con te, quando e come vuoi. Buonasera a tutti! Un minuto dopo le 7, ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9, senti subito l'M2 Hit.
4: L'estate di M2O suona così.
5: M2O
4: più musica.
5: M2O
4: M2 Hit.

0: Purple Disco Machine, Wake Up su M2O alle 7.10 di questo venerdì 21 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Allora, come va? Tutto bene? Quanti in questo momento bloccati in auto come Sara, che ci dice che sta tornando a Milano da Firenze e dice: sono bloccata, un attimo di coda, sto ascoltando M2O perché sono finite le ferie. Ma c'è anche chi le sta cominciando e chi alla fine dice: oh, non mi parla di ferie perché non le ho proprio fatte. Lo so, può capitare. Subito ci ascoltiamo una canzone nuova, c'è la M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

su MVO ci ascoltiamo una canzone nuova e ogni ora è una canzone diversa. Questa qui si intitola Don't Believe It, non crederci, non ci credere, non credere a tutto quello che senti in giro. John Summit, l'M2 Hot qui su M2A.

immagina di aver appena assistito a un temporale, immagina di aver appena sentito l'aria che si è rinfrescata, no, sulla pelle, e ecco qua che ti fai un bel aperitivo con i tuoi genitori. Questo è quello che sta facendo Matteo, ci ha mandato un bel messaggio al 342-6543-210. Bello Matteo, bellissima immagine, e goditi questo momento, magari manda pure una foto, sai com'è, ci piace condividere le cose. Era Gimme Gimme Gimme su M2O, subito So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.

0: to fall in love. È così facile innamorarsi? Dipende, c'è chi ci riesce, c'è chi no. Era Olivia Dean su M2 alle 7:21 di questo venerdì sera. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, ma fammi un po' vedere al 342-6543-210. Quindi tante persone che state facendo, siete nel traffico? Oh mamma, fatemi sapere.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day.

0: e ci accompagna lentamente all'inizio di questo weekend. Ugel con Jamaican su M2O alle 7.28. Buon venerdì sera, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Alla mezza d'ogni ora, lo sapete, c'è l'M2 Old, quindi un appuntamento con una canzone del passato che vi posso anticipare è del 1999. Prima però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce il capo del governo di Tel Aviv. A Palermo è corsa le vaccinazioni esavalenti, aumentate del 10% dopo la morte per una sospetta difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Intanto l'azienda sanitaria provinciale indaga sull'eventuale origine del contagio. Una rinuncia dolorosa ma necessaria: Jannik Sinner non giocherà agli US Open

0: perché non ha ancora risolto il problema al ginocchio. Sono triste e deluso, fa sapere il numero uno del tennis mondiale. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai. Infine, la Formula 1, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint del Gran Premio d'Olanda, dietro la sua Mercedes, la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Quinto il leader del mondiale Antonelli, settimo l'altro ferrarista Hamilton. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord e sulle regioni centrali tirreniche, sereno al sud. Domani mattina ampie schiarite un po' su tutta Italia. Nel pomeriggio sole al sud e su buona parte del centro-nord. Qualche rovescio sugli Appennini e sul Friuli Venezia Giulia. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

Nel 1999 usciva questa canzone qui, versione remixata. Sun is shining, la M2O, il suo M2O.

inolvidabile era Bad Bunny. Qua su M2O alle 8 meno 20, anzi meno 23 per essere proprio precisi, di questo venerdì sera. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9, sentilo qua il ritmo di questa canzone ascoltatissima, ovunque e anche qua su M2O.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

0: Swedish House Mafia e Lickly Happiness is So Sad alle 8 meno 12 minuti in questo venerdì 21 d'agosto. Buonasera a tutti, questa è M2O, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9, poi ovviamente M2O continua, non si ferma, come appunto sempre la radio non si ferma mai, questa è una cosa che diciamo sempre. Allora, a parte il fatto che ognuno è libero di vivere l'amore come vuole, la relazione intendo amorosa, ma lo sapete che sembra che le coppie che mostrano regolarmente affetto in pubblico tendono a essere, diciamo, più durature ed avere una maggiore soddisfazione della loro relazione? Ho fatto questa premessa perché chiaramente ognuno poi vive la propria relazione come vuole, cioè non è detto che se io non do un bacio al mio compagno o alla mia compagna in pubblico allora la relazione va in un modo piuttosto che in un altro, però questo studio lo dice, cioè se tu con la tua metà ti senti più tranquillo, più tranquilla a baciarvi, abbracciarvi in pubblico, tenervi per mano, allora probabilmente la vostra relazione è un po' più solida rispetto alle altre. Poi c'è anche l'argomento che riguarda il postare le foto sui social, le foto di coppia, eccetera. Si dice chi ne mette tante è più felice, poi magari c'è chi dice no, non è vero, come ha messo la foto con la ragazza, con la moglie o con il fidanzato, il marito invece poi stava con quell'altro, con quell'altra. Vabbè, insomma, alla fine il mondo è bello perché è vario, però questo studio dice questa cosa, perciò se baci o bracci spesso in pubblico la tua compagna o il tuo compagno, probabilmente siete molto felici.
1: Più musica. M2O.

0: Questo ritmo afro ci accompagna all'inizio della nostra terza ora. Tra pochissimo era Casango, Alejandro Garrido, AIE su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Eccoci qua, un minuto alle 8 di questo venerdì. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Pronti per ricominciare? Subito ci sono i treno stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Burning Bob Sinclair su M2O alle 8 e 9 di questo venerdì sera. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. Poi ovviamente M2O continua, cioè M2O Hot Summer, tanti appuntamenti. Ma non so se vi è mai capitato di avere talmente tanta fame e cominciare a sentire odore di cibo a caso. Questo è quello che sta succedendo a me, solo che sono in uno studio, quindi niente, il mio cervello mi sta ingannando. Dai, ascoltiamo una canzone nuova, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

piacerebbe essere ricordato come una sunny happy person, non people? Ti piacerebbe essere ricordato così? A me sì. Era la novità, M2 Hot, Sunny Happy People.

0: Jungle The Wave è la canzone appena ascoltata qua su M2O alle 8.23 di questo venerdì sera. Si avvicina al weekend, praticamente ormai ci siamo completamente dentro. A proposito di weekend, nei weekend di M2O suonano solo hit con All Weekend Hit, sabato e domenica la migliore musica di sempre. Quindi ogni weekend qui su M2O ci saranno e ci sono sempre solo delle grandi hit.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. On Emmett Rocks.

Floor, gli Offenbach su M2 alle 8:30 di questo venerdì sera. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Che fate? Tutto a posto? Un venerdì sera comunque un po' strano, perché il 342-6543-210 non strano, però vi leggo che estate, molti stanno tornando, qualcuno sta andando al lavoro, però diciamo che serate al momento non tantissime, no? Almeno quello che sto leggendo, magari mi sto sbagliando, non lo so, però se vi palesate io leggo e capisco. Alla mezza d'ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone del passato.

Ricordo perfettamente il momento in cui ho ascoltato questa canzone la prima volta. Era una festa in piscina, c'era il DJ, la console, io piccoletta piccoletta andavo lì dietro, ascoltavo e vedevo come metteva i dischi. E metteva anche questo, Vamos alla Playa, nel 99. Era l'M2 Old qua su M2O.

Girl. Ciao ragazza. Ma ciao anche a te ragazzo all'ascolto. Jonas Blue Girl. Alle 8.38 di questo venerdì sera. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9. Poi però chiaramente non ci fermiamo, ci sono un sacco di cose belle, M2 Hot Summer e tante cose fino a domani, fino insomma a sempre. Subito c'è Bebe Rexha, David Guetta.

0: tutte le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Zamna Radio Show. Jamie Jones. Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: offri da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: We are M2O.
3: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
4: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Calvin Harris, Satisfy su M2O alle 9 meno 12 minuti per essere proprio precisi in questo venerdì sera. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora appunto fino alle 9, poi ovviamente c'è M2O Hot Summer e tutto quanto il resto che verrà vi terrà compagnia per le prossime ore. Allora, quando è l'ultima volta che hai detto no, guarda, questa cosa è impossibile, non succederà mai? Beh, sappi che hai sbagliato, non tanto per il fatto che è vero che bisogna essere ottimisti e va bene, ma perché dicendo questa cosa il nostro cervello dà meno attenzione alla cosa in sé. Cioè, se io ho un obiettivo, no? E dico, vabbè, però è impossibile, non ce la farò mai, è molto probabile che non ce la farò, ma non perché ci siano chissà quali magie dietro, ma perché il cervello dice, ok, allora dici che è impossibile, questa cosa perde assolutamente di importanza. Il cervello dà priorità infatti alle informazioni che confermano i nostri obiettivi e che confermano anche un po' il nostro credo. C'è anche da dire che il cervello vede quello che noi gli indichiamo. Tipo, pensa a quando vuoi comprare una macchina nuova, no? All'improvviso inizi a vedere quel modello di macchina ovunque. Però quelle macchine c'erano già, è solo che è cambiato il filtro del nostro cervello. Per cui, tutto questo per dire cosa? Che se abbiamo un obiettivo, prima di dire no, guarda, è impossibile, cioè, dovremmo cominciare a visualizzarlo perché, dicono, potrebbe avverare.

Questo viene cantato in questa canzone che ha la firma di Fisher su M2O alle 9:05 di questo venerdì sera. Ciao! Subito Joel Corry, Whisper su

0: Beh, è già ora di andare. Sì, sono praticamente le 9, un minuto alle 9. Però noi ci risentiamo domani mattina alle 7. Aspetta, belli pronti qua su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1994
4: di Dinanana.

0: Hot Summer.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: hot summer.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
8: L'estate su M2O suona così.
9: Hot Summer.

0: Da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: M2O Hot Summer.
4: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare le

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
3: Questa è la Hot Summer di M2O.

Somebody, come to the question.

0: Dance Revolution.
1: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: M2O Cinema.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
1: Dance Revolution.
2: That's electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Fast DJs.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.
4: Dance With Us.
6: Move into the sound.
5: Please welcome.
7: Tonight. Zamna Radio Show.